Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

hanno il passo strisciato per vergogna d'impronte che non hanno lasciato. E una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra

Cerco le tue, cerco le tue.

0: capisco di essere solo.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Cipo.

scrittore, ti voglio parlare. Mentre dipinge un altare, lo sono che un po' di una cosa

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
8: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

i tuoi li ho capiti bene. E visto che ho capito, mi verserò da bere di notte

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Quando torno al mio paese. Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltorino, in provincia di Terni.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
5: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
4: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
6: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il 3º ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Ukov York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
4: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radio televisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza Rai, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
7: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
4: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
8: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
4: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Cipo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
4: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante, ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

un attimo di pace. Avrebbe chiesto solamente di ascoltare ancora un filo suo di voce che dice: me ne vado piano piano piano piano piano piano piano piano piano. Tu prendimi la mano, io parto e non ti porto con me. D'ora in poi pensa solo a te. Avrebbe chiesto solo di perdere un po' i sensi.

sarebbe stata sola, dispersa tra le stelle. Oppure Dio l'avrebbe messa a vivere in compagnia delle anime più belle. Cadere stanca ormai stremata tra le braccia degli angeli più attenti, che dolci la raccolgono e disattenti.

risento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano. E 13 anni scappano.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
1: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà 16° nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
5: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima, due settimane fa, che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
4: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, dà una scossa alla classifica generale. Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale. Resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff Scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e, secondo la CNN, Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Eccoci qua, allora ragazzi, buongiorno, siamo pronti per una nuova bellissima puntata di Ballando con Irene fino alle ore 13 in vostra compagnia con le vostre richieste della musica da ballo. Potete farlo chiamandolo 0744 40 25 01 0744 40 25 01 oppure semplicemente con un sms anche sul canale WhatsApp al 32802 17153. E allora adesso andiamo ad ascoltare una bellissima melodia e facciamo su queste melodie un bellissimo saluto al nostro amico Adriano che è all'ascolto e alla signora Anna. Buongiorno ragazzuoli. E allora tra pochissimo andremo anche in diretta con un bellissimo locale. Vai ragazzi, soffio d'artista.

E abbiamo ascoltato una bellissima melodia, ragazzi, per tutti gli amici ballerini. E forza, perché ieri sera purtroppo per causa maltempo non abbiamo potuto eseguire la nostra bellissima serata che si doveva fare appunto a Castelnuovo di Assisi per la festa in onore di San Pasquale. Quindi

purtroppo per il maltempo non è stata potuta più insomma fare questa. Secondo me sarebbe stata una bella serata, perché tanti amici ci hanno proprio scritto dicendo: ma ci sei, la fai la questa sera? E purtroppo il tempo non ci ha aiutato in questi giorni, ma si sa che questi sono momenti, diciamo. Maggio è stato sempre un po' un mese un pochino particolare, ecco. Allora, le 11:59 minuti, come ho già detto prima, tra poco andremo in collegamento con il Club 81, perché questa sera, se volete venirci a trovare, naturalmente saremo al Club 81 San Sepolcro Arezzo dalle ore 21:30, e quindi tra poco andremo in collegamento con Igor. E allora adesso ci ascoltiamo subito, ci ascoltiamo e balliamo, perché anche da casa, dato che il tempo è brutto fuori, si balla a casa, quindi fate quello che volete, spostate i tavolini, insomma, anche mentre magari la moglie o i mariti fanno le faccende, non lo so se forse più le mogli le fanno le faccende, ma so che anche i maschietti si danno da fare. E allora facciamo, si balla, dai, forza, una bella polchettina, ragazzi, forza così, vai!

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Eccoci qua, e allora adesso andiamo a salutare un nostro carissimo amico che ci ascolta dalla Toscana. Ciao Massimo, un grande saluto. Ti dedico questa bellissima canzone Ancora Noi, che giovedì 21 maggio sarò presente insieme alla mia collega Rita Jessie a un bellissimo galà al Tris. Dopo ve ne parlerò, eh. Ancora Noi.

0: E ancora noi questa bellissima canzone che, come stavo dicendo prima, la presenteremo insieme ad un'altra bravissima collega il giovedì 21 di maggio. Se volete venirci a trovare, saremo alla Trisse a Scheppe di Orciano. E un bellissimo quella che inizierà dalle ore 21. Ci saranno tante bellissime orchestre e, come presentatrice avremo la grande Anna Falchi. Insomma, vi aspettiamo numerosissimi, va bene ragazzi? Giovedì 21 maggio ore 21 alla Dancing Tris a Scheppe di Orciano, Pesaro Urbino. Tra l'altro ci saranno anche le telecamere di Italia Musica e quindi insomma tutte le emittenti televisive, radiofoniche, insomma sarà un evento grande, straordinario. Bene, allora credo che siamo in diretta, in collegamento con il nostro amico Igor. Buongiorno Igor!
1: Buongiorno Irene, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Galileo.
0: Buongiorno, com'è questo tempo oggi? È un po' pazzerello, eh?
1: Eh sì, anche qui a San Sepolcro sta piove, il tempo è brutto.
0: Mannaggia, vabbè, ma noi non ci sono problemi perché questa sera siamo al coperto, giusto?
1: Assolutamente sì, sei stasera al Club 81 a San Sepolcro in provincia di Arezzo.
0: Senti, parlaci di questo bellissimo locale perché me l'hanno parlato tutti bene. Io non ci sono mai stata, quindi questa sera per me è la prima volta a venire in questo tuo locale. Mi hanno detto che è veramente carino, poi si sta bene, insomma, alla grande.
1: Questo mi fa tanto piacere che la gente mi parli bene e sono contento che tu per la prima volta verrai a suonare lì sul palco del Club 81.
0: Senti, dove si trova questo bellissimo locale, insomma?
1: Sì, grazie per il bellissimo, ci abbiamo messo tanto impegno per renderlo per gli amici ballerini il più confortevole possibile. Allora, si trova, come dicevo, a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, è raggiungibile da te, da Terni, insomma, alle 45, la strada Grande Comunicazione Orte Ravenna. Si può uscire sia San Sepolcro Nord che San Sepolcro Sud. Il locale è proprio in mezzo alle due uscite della superstrada, delle 45, un chilometro dalla corsia sud e un chilometro dalla corsia nord. Quindi qualsiasi uscita va benissimo per venire a divertire.
0: È vero, è vero. Allora, dalle ore 21:30
1: si aprono le porte, sì, okay. E l'orchestra inizierai alle ore 22.
0: Ok, quindi se insomma qualcuno ancora non sa dove andare, vuole venirci a trovare e passare insomma una serata in buona compagnia, lo può fare chiamandolo. Posso dare il tuo numero? Vuoi darlo te? Vai, 339?
1: Assolutamente, 339-3898-600.
0: Ok, quindi ingresso per il tavolo più consumazioni 12 euro, giusto?
1: 12 euro tutto compreso, sì, dai che sono le ultime due serate al chiuso, poi iniziano le sagre, inizia il bel tempo, quindi dopo ci scateniamo fuori.
0: Senti, preparati perché questa sera dovrai suonare anche te, eh?
1: Ci provo, ma come tutti me lo dicono...
0: Io dai, che tu sei un bravissimo... Che ha, c'è un rientro, non so, se tante volte hai, diciamo, la radio accesa, qualcosa...
1: No, nessuna radio accesa.
0: Ok, c'è un rientro, forse no.
1: So che funziona, infatti, di non metterla, quindi non l'ho accesa poco.
0: No, c'è un piccolo rientro qui nei studi.
1: Non so
0: mi sento io un rientro. E quindi dai, questa sera preparati con la fisarmonica, perché tu sei un bravissimo fisarmonicista, hai suonato tanti anni. Ma come eri? Lo sai ancora?
1: Non ci studia più, cara Irene.
0: Hai suonato tanti anni. Con quale orchestra eri? Ricordamelo un po'.
1: Sergio e Souvenir, una grande orchestra di Perugia.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo girato tutto l'Umbria, la Toscana, tanti anni fa. Eravamo una bella orchestra, sono stato proprio contento.
0: Ma dai, poi nella vita mai dire mai, no?
1: Ah sì, assolutamente, quello sì. Intanto ora proviamo la prova da gestore, dopo da musicista, da capo orchestra e ora da gestore.
0: Senti, com'è, diciamo, questa esperienza? Come la stai vivendo? Da quanto tempo hai aperto questo locale?
1: È pochissimo, un anno e mezzo. È proprio per amore della musica che in questo locale ci suonavo con qualche orchestra e smettendo col Covid, come sai, come sanno tutti, tante orchestre hanno smesso in quel periodo, no? Per
0: sì,
1: via
0: sì.
1: Che non si poteva andare più nel locale a ballare. Quindi per amore della musica, ripassando davanti a quella strada, ho visto questo locale chiuso, tutto spento e mi ha preso un magone al cuore e ho detto no, io devo riprovare a riaprirlo. Da lì sono partito, ci hanno provato in tanti ma nessuno aveva questa voglia che avevo io e non è andato mai a buon fine. Alla fine, dopo 6 mesi di prove a destra e a sinistra, sono riuscito a riaprirlo con delle migliorie in base come mi piaceva a me, vedevo che le persone andando a suonare al giro poteva piacere, insomma, sia da musicista che da ballerino, insomma, da cliente. Quindi credo comunque di essere riuscito ad fare un bel lavoro.
0: Cioè, hai avuto veramente un bellissimo coraggio, bravo Ivo.
1: Ah, sì, quello sì, me l'hanno detto tutti, è vero, tanto coraggio proprio.
0: E vabbè, nella vita bisogna tante volte anche rischiare, chi non risica, come si dice, non rosica.
1: Non rosica, è
0: e
1: vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Bisogna sempre mettersi in gioco e non arrendersi mai, questo è quello che ho imparato un po' anch'io, insomma, nel mio piccolo, quindi...
1: Immagini, e la penso anche così. Sì,
0: forza, forza, dai, dai. Che stai andando molto bene.
1: Dai,
0: grazie
1: ci
0: e ci vediamo questa sera allora, eh?
1: Vai, ti aspetto a stasera.
0: Grazie a te.
1: A
0: grazie bene. Igor, ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Quindi ragazzi, vi aspettiamo questa sera. So che già molti amici hanno prenotato, anche il nostro gruppo, il nostro fan club, che ringrazio. Questa sera vi aspettiamo insieme al nostro amico Igor, il gestore di questo bellissimo locale, nuovissimo, al Club 81 San Sepolcro di Arezzo, dalle ore 21.30, 12 euro ingresso al ballo più il tavolo, compresa la consumazione, quindi un piccolo prezzo veramente per divertirsi. Allora, andiamo avanti adesso con della buona musica, ma prima un attimo di pubblicità, ci riprendiamo un secondino e poi ritorniamo con le vostre richieste. Alle 12 e 16 minuti qui su Radio Galileo fino alle ore 13 ballando con Irene.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Pronto?
2: Tu, che radio ascolti?
1: Radio Galileo, da sempre la mia radio.
3: Pronto, che ore sono?
4: Eccoci qua, siamo ritornati qui su Radio Galileo, sentiamo chi c'è all'ascolto. Pronto?
5: Ciao.
4: Ciao Marchetto, buongiorno.
5: Come stai?
4: Dai, ce la mandiamo, tutto ok. Te come va?
5: Bene, bene. Allora il brano mi ha dannato, grazie. Grazie per... Hai chiesto a me una mannata?
4: Come?
5: Hai chiesto a mia. Me l'hai mandata?
4: Ancora no, abbiamo...
5: Ancora posso assalire su...
4: Quale richiesta? Dimmi un po', ricordami il brano, che ancora devo andare a leggere i messaggi.
5: Un brano cantato da te.
4: Va bene.
5: E hai giusto lo stesso, va bene?
4: Va bene, giusto. Ok.
5: Va bene,
4: buona giornata.
5: Sì, grazie.
4: Va bene, un bacione, ciao Marchetto. Ciao. Allora, adesso andiamo avanti, andiamo ad ascoltare una richiesta da parte di Sergio e Loredana. E andiamo ad ascoltare questo brano richiesto dalla bravissima Francesca, la nostra maestra di ballo, Come il volo di un'aquila. Ce l'andiamo ad ascoltare, una bella cumbia, ragazzi. Quindi le 12:19 minuti qui su Radio Galileo.

E la nostra Francesca, come il volo di un'aquila, bello, bel brano. E allora adesso dal volo di un'aquila andiamo ad ascoltare una bella kizomba, salutando la nostra amica Graziella che ci ascolta da Terni. Una bella kizomba e questa è proprio Occhi di Ghiaccio. Ciao Graziella, buon fine settimana.

Abbiamo ascoltato questa bellissima kizomba per la nostra amica Graziella, e allora adesso andiamo avanti perché arriva la mia nuova canzone, perché arriva Passione. Sono felicissima che sta entrando nel cuore del nostro pubblico ballerino, e la richiesta della nostra amica Sara. Sara, mi raccomando, metti sempre tanta passione in tutto quello che fai, eh? Vai, vai, Passione!

Passione, la richiesta della nostra amica Sara, e questa è la mia nuovissima canzone. E allora adesso andiamo avanti, un salutone al nostro amico Egisto. Ho detto saluto Marchetto e te, vorrei ascoltare un bel valzer, Il volo degli angeli. Eccolo qua.

abbiamo ascoltato un bel valzerino richiesto al nostro amico Egisto. E allora adesso per il nostro amico Marchetto da San Liberato, che saluto, ciao Marchetto, e allora ti mando la mia versione di Per Sempre Sì. Un grande saluto.

Per sempre sì, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, il bravissimo Sal Da Vinci. Un grande saluto ancora al nostro amico Marchetto. E allora adesso ci prepariamo per ballare, signori, una bella pizzica. E vai con una pizzica d'amore. Con questo tempo così uggioso ci sta bene una bella pizzica, eh? Forza, forza, dai, che si sposta le seggiole, i tavolini e si balla. Vai con la pizzica d'amore.

mamma mia, che energia questa pizzica d'amore, che l'abbiamo ballata un po' tutti, credo, eh? Come si fa a non ballare con questa musica esplosiva? E allora, adesso andiamo a salutare una nostra carissima amica, e lei piace tanto ballare un tango, quindi un grande saluto, ma enorme, un abbraccio grande, la nostra amica Paola. E allora oggi ti mando questo tango suonato dal grande maestro Gianni Marcucci, un sentimental tango.

0: Pronto?
1: Tu, che radio ascolti?
0: Radio Galileo, da sempre la mia radio.
2: Pronto, che ore sono al mondo?
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.

0: Abbiamo ascoltato, ragazzi, una bella bella mazurka che piace sempre ballare ai nostri amici ballerini, è un classico ma riempie sempre la pista, la Cesarina, eh. Allora, un attimo di buoni consigli e poi ritorniamo qui su Radio Galileo con tante tante bellissime ancora richieste e tanta bella musica fino alle ore 13.
1: Fai battere il tuo cuore rosso verde. La radiocronaca delle partite della Ternana a Radio Galileo. Ascolta la radiocronaca anche dalla nostra app e in streaming sul sito www.radiogalileo.it.
2: Pronto?
3: Tu che radio ascolti?
2: Radio Galileo, da sempre la mia radio.
4: Pronto, che ore sono?
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Allora, eccoci qua, ragazzi. Allora, adesso voglio salutare un bravissimo artista, ma non ha bisogno di presentazioni perché lui è un cantante famosissimo. So che è all'ascolto e di questo mi fa veramente piacere. E vado a salutare un grande artista, Arrangone, che ci ascolta anche lui tramite lo streaming. Quindi un grande saluto e vi voglio far ascoltare una delle sue canzoni, diciamo, che abbiamo suonato, ma vabbè, ce n'ha tantissime, quindi inutile che uno si mette qui adesso ad elencare, perché sarebbe, bisognerebbe stare qui fino a stasera per elencare tutti i suoi successi. Però un brano che anch'io eseguo nelle mie serate e abbiamo fatto un po' tutti noi artisti, questo bellissimo Gilda, e ce lo andiamo ad ascoltare. Vai vai vai, grande saluto, ciao.

Gilda, un bellissimo brano che ama sempre ancora tutto il nostro pubblico ballerino. E allora adesso andiamo a salutare ancora tutti gli amici e andiamo avanti con della buona musica, perché siamo quasi, ecco, giunti diciamo alla fine, quindi ancora andiamo avanti con abbiamo preparato qui un grande saluto alla signora Luisa all'ascolto. Ciao Luisina, un abbraccio a te, la nostra Valentina. E vi saluto così con la Rapsodia, questa mia versione. Buon fine settimana, belle donne.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
3: Allora, siamo giunti ai saluti finali e vi ricordo ancora le mie serate. Se volete venire questa sera vi aspettiamo al Club 81 a San Sepolcro di Arezzo e domani saremo al Centro Outlet Poliziano di Montepulciano dalle ore 21, prima ci sarà anche la cena ma siamo al completo, quindi dalle ore 21-21:30 se volete venirci a trovare, domani sera saremo all'Outlet di Montepulciano. È arrivato qui il nostro amico Nicolò. Nicolò, sei pronto per la trasmissione?
4: Sì.
3: Cosa ci fai sentire dopo?
4: I successi
3: del momento, ma tu sei bravissimo. E allora, buona trasmissione, vi lascio in buona compagnia, buona musica e vi saluto con questa bella canzone che fa ballare un po' tutti i nostri amici ballerini. Soltanto tu. Buon fine settimana a tutti, ci vediamo e ci sentiamo qui sabato prossimo ballando con Irene qui su Radio Galileo. Ciao!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Quando torno al mio paese.
8: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
10: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
9: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino, esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
11: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Val Poschiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
12: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici con un'attenzione speciale ai bambini.
11: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
9: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
14: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
13: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
9: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
15: Radio Galileo informa il tuo tempo.
16: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

E come ogni sabato pomeriggio siamo insieme per tantissime ore in questo lungo viaggio musicale. E aggiornamenti live dal web, tra poco anche aggiornamenti live sullo sport, sul tennis, perché appunto tra un paio d'ore seguiremo anche Sinner. Notizie dal web, notizie di queste ore, aggiornamenti live Maldive, gravissimo in ospedale, un sub che cercava i corpi italiani. Lo riferiscono le forze di difesa nazionali delle Maldive impegnate nel recupero dei 5 morti durante l'immersione. Quindi notizie di queste ore, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive è stato trasportato all'ospedale IDK in condizioni critiche, lo scrivono appunto in queste ore, notizie appunto che abbiamo ascoltato anche nei vari telegiornali. Io sono Nicola Savino, questa è la compilation come ogni sabato e domenica pomeriggio con tantissime hit da ascoltare insieme. Aaron

Altre notizie dal web: i dati non mentono, anche il fisco conferma il gender gap, metà dei contribuenti è donna, ma con solo il 38,5% dei redditi totali. Il bilancio di genere del MEF nelle dichiarazioni si evidenzia il divario donne-uomini. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi nelle loro tasche, finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendole in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi. Quindi le classi di reddito per genere, i dati evidenziano anche una sostanziale eterogeneità nella distribuzione del reddito per genere. Le donne infatti tendono a concentrarsi nelle classi a basso reddito, a differenza di quanto avviene per i contribuenti uomini. Il 44,7% delle donne si colloca nelle classi di reddito fino a 15.000 euro, mentre nelle stesse classi di reddito sono presenti solo il 28% degli uomini. Nelle classi di reddito per più elevate si colloca il 10% degli uomini, che dichiarano redditi superiori ai 50.000 euro, contro il 4,3% delle donne. Tra poco parliamo anche di Phil Collins in questo sabato pomeriggio, e noi proseguiamo con tante belle canzoni. C'è un disco Fabulous, Mick.

novembre del 2026 si terrà un'importante asta a Londra dedicata a Phil Collins, che metterà in vendita cimeli, manoscritti originali, lettere personali e strumenti di scena. L'evento si chiama The King's Trust 15th Anniversary Auction, featuring the Phil Collins Archive, organizzata da Julian's Auction. La collezione, proveniente direttamente dall'archivio personale del musicista, copre il periodo centrale della sua carriera tra l'80 e il 95, includendo oggetti legati sia all'attività da solista che a quella con i Genesis. L'asta si colloca in un anno significativo con il musicista, che ha celebrato i 75 anni del gennaio del 2026 e la sua inclusione la Rock and Roll Hall of Fame del 2026. Questa asta rappresenta una rara opportunità per i collezionisti di acquisire oggetti intimi e professionali direttamente dalla storia dell'artista. Tra poco vi porto in Francia e noi proseguiamo qui nel nostro viaggio musicale ascoltando anche i Jungle.

Altre notizie dal web: era da poco entrato nel Guinness World Records in Francia, è morto Lazare, il cane più anziano del mondo di razza Papillon, deceduto nell'ospedale veterinario di Allonzien-la-Caille nell'alta Savoia francese. 30 anni e 5 mesi, la sua data di nascita è stata registrata nel 95 presso il Livre d'Origine in Francia. Lazare è stato il cane che ha vissuto più a lungo, entrando anche nel Guinness dei primati, che però è stato contattato da un'altra notizia ben più triste. Lazare è morto, era un Papillon variante della razza spagnolo nono nano continentale, ed era diventato da tempo un eroe dei social, dove era noto come Lazare il trentenne. È deceduto nell'ospedale veterinario di Allonzien-la-Caille nell'alta Savoia francese. Tra poco andiamo a Como e noi proseguiamo con tante belle canzoni, i successi italiani.

Salutiamo anche Marchetto, che si è liberato, mi ha chiamato proprio ora, che lui ogni weekend c'è al giorno del Nera, e del Nera giocherà domani alle 16 in casa a San Liberato contro la Ferentillese. E domani appunto sapremo il suo risultato. Allora, altre notizie dal web. A Como, ganasce solo alle auto di cinesi. Esplode la polemica politica. Due vetture in sosta vietata, ma il blocco compare solo sulla targa svizzera. Il consigliere leghista Lorenzo Quadri attacca. Disparità manifesta. Quindi un'auto di cinesi mobilizzata con le ganasce nel centro di Como. Un'altra vettura italiana parcheggiata dietro nello stesso divieto, ma senza alcun blocco. È basata una fotografia per riaccendere le tensioni tra le due sponde del confine e alimentare la polemica politica in Ticino. A sollevare il caso è stato il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, che sui social ha denunciato quello che definisce un trattamento impari nei confronti delle targhe svizzere in territorio comasco. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con altri singoli interessanti. Fabrizio Moro.

Lampedusa, aneurata morta per ipotermia dopo lo sbarco, era con 55 persone soccorse da una motovedetta della finanza. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio alle 4:30 del mattino dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza. Notizie di queste ore: sul mollo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Notizie appunto di queste ore. Tra poco altre notizie dal web. Ce ne sono tante in questo sabato pomeriggio e tante sono le novità.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché non si presenta nessuno. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, del legno mobile e delle multi-utility. Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio studi della CGGA, ovvero Associazione Artigiani Piccole Imprese. Quindi, analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate agli imprenditori italiani da Union, Camere e dal Ministero del Lavoro e della Politica Sociali nell'ambito del sistema informativo Excelsior, emerge che nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto nel 2025. Invece questo fenomeno si è verificato in oltre a 1.750 casi, raggiungendo il 30,2%. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Aranciata.

0: gli scogli.
1: Molto buona questa aranciata preparata da Fra Quintale. Altre notizie dal web: in Messico Bono e gli U2 tifano per la Coppa del Mondo dei ragazzi di strada. In campo giovani da oltre 20 paesi. A Texcoco, vicino a Città del Messico, si sono giocate le finali della Street Child World Cup, il torneo che riunisce giovani legati alla vita di strada da oltre 20 paesi. A sostenerli a bordo campo anche Bono e gli U2 con Larry Mullen Jr., chiamato al sorteggio prima di una delle finali. L'obiettivo, spiega Street Child United, è portare l'attenzione su identità, scuola, protezione dalla violenza e parità di genere. In campo vincono il Brasile tra i ragazzi e il Messico tra le ragazze nella categoria Cup. Ma il risultato più importante è far ascoltare storie e richieste spesso invisibili. E tra l'altro gli U2 stanno per pubblicare un nuovo brano, e tra poco ascolteremo appunto il loro ultimo successo, ma intanto proseguiamo con la nostra compilation, perché in questa playlist ci sono tanti dischi nuovi.

Altre notizie dal web. La procedura è tutta digitale, monopattini scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia 400 euro di multa. Ci sono ancora 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che partirà invece dal 16 di luglio, quindi da sabato 16 maggio, quindi da oggi scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 di luglio. La targa adesivo, secondo la circolare, tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, introducendo un sistema di identificazione univoca per ogni veicolo. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con tante belle canzoni e noi pedaliamo, pedale e batteria, a proposito di monopattino elettrico, ma anche la bicicletta elettrica, quindi pedala e batteria.

avuto la Palma d'Oro onoraria per la carriera. Andandoci piano. E parliamo anche di moda, Dylan Spruce e Barbara Palvin aspettano il loro primo figlio, l'hanno annunciato ieri sera durante sul red carpet del Festival di Cannes, quindi lei ha annunciato la gravidanza appunto nella serata del Festival di Cannes sul red carpet. Bene, poi la pop star Dua Lipa fa causa a Samsung e chiede un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. L'azienda avrebbe usato la sua immagine senza il consenso per vendere televisori negli USA. E sempre Dua Lipa, lei ha annunciato anche l'album Live from Mexico. Uscirà il 22 maggio, il giorno prima, su YouTube, il film del tour. Tra poco parliamo anche di Mario Balotelli, Super Mario. E noi ora proseguiamo con End of Silence, la nuova di Silvia Salemi.

E la sera a casa di Luca si ascolta anche End of Silence. Complimenti a Silvia Salemi. Nuovo amore per Super Mario Balotelli, fidanzato con Angelica Moccia, che è la sua manager che ha conquistato Super Mario. Prima foto ufficiale di coppia per Mario Balotelli e Angelica Moccia. Quindi Mario Balotelli torna a sorridere, questa volta il calcio c'entra solo in parte. L'attaccante italiano attualmente impegnato con la squadra Al Ittifaq nella seconda divisione degli Emirati Arabi è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna Angelica Moccia. A ufficializzare la relazione è stata una foto pubblicata su Instagram e poi ricondivisa dal calciatore, uno scatto semplice mano nella mano ma sufficiente per confermare un legame che andava avanti già da tempo lontano dai riflettori. Quindi Mario Balotelli, che negli ultimi mesi aveva appunto scelto un profilo molto basso sul fronte sentimentale, appare sereno accanto alla giovane manager italiana conosciuta proprio a Dubai. Angelica Moccia, originaria di Portogruaro in provincia di Venezia, ha 7 anni meno di Mario Balotelli, vive da tempo a Dubai dove lavora come manager per Nextologies, società canadese specializzata nella distribuzione di video, podcast e contenuti digitali. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la nuova di Fausto Lama, ex dei Comacose, ex di California.

Ma Francesco Chiofalo, l'ultima sfida è il tatuaggio istantaneo, sono il primo in Italia. L'influencer si è sottoposto a un intervento di quasi 8 ore per tatuare l'intera schiena in una sola seduta. Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé con un'altra scelta destinata a dividere il pubblico. L'ex protagonista di Temptation Island, oggi influencer, seguito da oltre 1 milione di follower, si è sottoposto al primo tatuaggio istantaneo realizzato in Italia. Un intervento estremo documentato dalle telecamere di un noto programma televisivo, che ha trasformato una seduta tradizionalmente lunga mesi in un'unica operazione chirurgica durata quasi 8 ore. Negli anni Francesco Chiofalo ha raccontato apertamente i numerosi ritocchi estetici affrontati, dal naso agli zigomi, passando per il cambio del colore dagli occhi e il trapianto della barba. Stavolta però il livello si alza ancora. L'influencer ha deciso di tatuarsi l'intera schiena attraverso una tecnica innovativa già diffusa negli Stati Uniti, affrontando anestesia totale e un lungo intervento in sala operatoria. Un tatuaggio in anestesia totale. Il tatuaggio istantaneo consiste nella realizzazione completa di un disegno in una sola sessione. Mentre il paziente viene sedato, nel caso di Francesco Chiofalo il lavoro ha riguardato una grande mandala sulla schiena, seguito dal professore Christopher Dunn. Prima dell'operazione l'influencer si è mostrato sicuro della scelta. Non voglio cambiare idea, dice lui, mi sono già poi proiettato l'estate con il tatuaggio, ha detto davanti alle telecamere Francesco Chiofalo, l'influencer che appunto ha deciso di farsi tatuare in quasi 8 ore l'intera schiena, in questo intervento di molte ore. E tra poco parliamo di medicina estetica e noi proseguiamo con la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Per la prima volta insieme Madonna con Sabrina Carpenter, un nuovo linguaggio del benessere, medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini, il botox maschile non è più un tabù, dal botox ai filler invisibili cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale, risultati naturali.

Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un volo per Londra, e trentenni che iniziano chiedendo solo un po' di botox sulla fronte, ma anche padri di famiglia che scoprono il filler grazie a Instagram, salvo poi chiedere al medico la raccomandazione più ricorrente di tutte. La rivoluzione estetica maschile non fa più scalpore, forse è proprio questo il segnale più evidente del cambiamento. Niente eccessi, niente trasformazioni plastiche da celebrity americana. Il nuovo uomo contemporaneo vuole apparire riposato, tonico, ma soprattutto credibile. Secondo il report 2025 dell'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale. Numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professionale, professione e stile di vita. Tra poco andiamo a Pompei e noi proseguiamo con un altro duetto, On to Us, ma con Paul McCartney e Ringo Starr.

È scoperta l'identità di una vittima dell'eruzione, era un medico a 2000 anni dalla morte e 60 anni dopo il suo ritrovamento. Un piccolo astuccio ha svelato la professione di una delle vittime dell'orto dei Fuggiaschi. Archeologia, diagnostica medica e restauro riscrivono le ultime ore durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. a Pompei. Così, dopo 60 anni dallo scavo dell'orto dei Fuggiaschi e a quasi 2000 anni dalla sua morte, una nuova scoperta consente di dare un'identità professionale a una delle vittime. Era probabilmente un medico colto dalla tragedia mentre tentava la fuga, portando con sé alcuni strumenti del proprio mestiere. La svolta è arrivata dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all'interno del gesso e di un calco umano trovato durante le indagini dirette da Amedeo Maiuri nel 1961. Già 2000 anni fa un medico lo era in ogni momento. Il commento del direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuck-Triegel. Tra poco vi porto a Londra e noi proseguiamo con l'original soundtrack del The Devil Wears Prada 2, ovvero Il Diavolo Veste Prada 2 di Runway, Lady Gaga e Ducci.

Re Carlo solo al 230° posto. Londra e super ricchi lasciano il Regno Unito. 111 miliardi trasferiti all'estero. Nella nuova classifica del Sunday Times resistono gli Induia, mentre cresce il peso dei magnati delle criptovalute e dei finanziatori della destra populista. Quindi la stretta fiscale del governo Starmer svuota Londra e il Regno Unito scopre di non essere più il paradiso preferito dai grandi patrimoni. La nuova edizione del Rich List del Sunday Times, che fotografa i 350 uomini e donne più facoltosi del paese, racconta un fenomeno che scuote la City, la città, e allarma il mondo finanziario britannico. La fuga dei super ricchi, secondo la classifica del 2026, ben 111 cittadini britannici hanno lasciato la capitale inglese, un numero senza precedenti attribuito direttamente all'inasprimento fiscale voluto dal governo laburista guidato da Keir Starmer e dalla cancelliera dello scacchiere Rachel Reeves. Nel mirino la riforma che ha cancellato gli ultimi vantaggi per i cosiddetti non-dom, i residenti stranieri che godevano di un regime fiscale privilegiato. Quindi un segnale che, secondo diversi osservatori finanziari, rischia di indebolire la competitività internazionale di Londra, proprio mentre la città prova ancora a ritrovare slancio dopo gli anni turbolenti della Brexit. Quindi in cima alla graduatoria restano saldamente gli Induia, la famiglia britannica di origine indiana, che continua a dominare la classifica con un patrimonio stimato di 38 miliardi di sterline. Dopo la morte del patriarca Gopi Induia, il controllo dell'impero familiare è passato agli eredi Sanjay e Derai, che hanno ulteriormente consolidato le attività del gruppo. Tra poco vi porto in Francia e noi proseguiamo con altri singoli di successo. Questa è bellissima, Drive Safe.

Notizia di questi minuti, aggiornamenti: Maldive, morto un sub che cercava i corpi italiani. Il soldato era impegnato nel recupero dei 5 morti durante l'immersione. È morto Mohamed Maoudi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi di sub italiani deceduti nel corso di una immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'Alto Ollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionale delle Maldive. Il sub era stato trasferito all'ospedale EDK in condizioni critiche. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con la nuova di Taylor Swift, qui nella compilation di Radio Galileo.

Altre notizie dal web. Questa notizia tra l'altro la riportano molte testate online. La Francia è il primo paese al mondo ad autorizzare l'uso di chetamina in caso di rischio di suicidio imminente. Il farmaco indicato come terapia ponte per passare poi a trattamenti a lungo termine, quindi il farmaco è indicato come terapia ponte per passare poi a vari trattamenti a lungo termine. Gli psichiatri, è un'opportunità, oggi non esistono alternative approvate e rapide, quindi la Francia è il primo paese al mondo ad autorizzare la chetamina se c'è il rischio di un suicidio imminente. Quindi c'è anche il via libera, se da una parte scrive The Lancet è un riconoscimento del potenziale clinico di questo farmaco anestetico, degli effetti dissociativi e analgesici, dall'altra parte è un'ammissione che quando il rischio di suicidio è imminente non ci sono alternative farmacologiche rapide o supportate da evidenze scientifiche e autorizzate. Quindi la Francia è il primo paese al mondo ha autorizzato uno psichedelico della chetamina racemica per fronteggiare il rischio estremo di un suicidio. La decisione colma così un vuoto terapeutico, notizie appunto che riportano molte testate online. Tra poco andiamo in una pizzeria, e quindi a Bari, e noi proseguiamo con la nuova di Noam Khan qui a Radio Galileo.

0: Altre notizie dal web: un euro in più per il basilico sulla pizza margherita. A Bari la polemica per la foto di uno scontrino pubblicata sui social. Quindi un euro in più per una foglia di basilico, una foglia di basilico sulla margherita. È scoppiata la polemica per lo scontrino di una pizzeria. A volte tuttavia il passo può concludersi con un'amara sorpresa stampata sullo scontrino, come è successo a un cliente di una pizzeria di Torre a Mare nel Barese, che ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo ma decisamente inaspettato. Nel dettaglio il cliente si sarebbe visto addebitare un supplemento da un euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza margherita. Tra poco parliamo del Castello delle Cerimonie, il Grand Hotel La Sorrisa, tra poco ne parleremo. Torno tra poco, rimanete qua con la compilation.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
4: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: ma saprò che cosa bere.
1: Altre notizie dal web: la decisione del Consiglio di Stato, il castello delle cerimonie non chiuderà i battenti, il sollievo dei Polese, spiraglio di giustizia. L'11 maggio il TAR aveva ordinato lo stop alle attività, i giudici di secondo grado hanno invece imposto la riapertura almeno fino al 4 di giugno. Quindi il castello delle cerimonie non dovrà chiudere i battenti almeno per ora, pochi giorni dalla decisione del TAR della Campania che aveva deciso lo stop a tutte le attività per il Grand Hotel La Sorrisa, e il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia e l'esecutiva della sentenza. Tra poco altre notizie dal web, si parla dell'ufficio come sarà nel 2050 secondo l'AI, e noi proseguiamo con Ci vuole una laurea.

0: lo studio, l'ufficio del 2050 come AI, realtà virtuale, nuove tecnologie rivoluzioneranno il mondo del lavoro. La tradizionale giornata di lavoro dalle 9 alle 18 e lunghi tragitti quotidiani sono destinati a scomparire. L'ufficio del 2050 potrebbe essere molto diverso da come è ora, perché è plasmato da tecnologie che ne potrebbero ridefinire ogni aspetto. E quanto emerge dal nuovo studio IWGS Worker Reimagined The Office of 2050 di IWG, leader globale delle soluzioni di lavoro ibrido basato sulle previsioni di leader HR, lavoratori a livello globale. In particolare si prevedono spazi interattivi con pareti touchscreen connesse al cloud, dove le stesse funzioneranno come superfici digitali, e ambienti capaci di adattare automaticamente l'illuminazione all'orologio biologico individuale, dotati di sistemi che rilevano la fatica per suggerire pause. Inoltre, tra le innovazioni più attese ci sono gli impianti neurali, che creano un collegamento diretto tra il cervello umano e dispositivi esterni. Contemporaneamente, il 70% dei leader HR globali e il 69% dei professionisti prevedono che la realtà virtuale aumentata prenderà il posto di molte interazioni d'ufficio tradizionali, inclusi gli incontri di persona. Tra poco parliamo delle le bandiere, appunto, in Italia le spiagge bandiere blu salgono a 257, quindi tra poco ne parleremo di turismo, quindi notizie che riportano molte testate online, quindi bandiere blu, tra poco ne parleremo, e noi proseguiamo con Rugiada di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

In Italia le spiagge bandiere blu salgono a 257, entra Rimini, esce San Felice Circeo, la regione più premiata è la Liguria. Più spiagge premiate, più comuni coinvolti, i criteri sempre più severi. Le bandiere blu 2026 confermano la crescita del turismo balneare sostenibile italiano. Quest'anno il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, va a 257 comuni rivieraschi e a 87 approdi turistici italiani rispetto al 2025. Le località premiate aumentano di 11 unità, i nuovi ingressi sono 14, mentre tre comuni escono da questo elenco. Quindi, tra l'altro, bandiere blu quest'anno sono 257, al top la Liguria. Fra i 14 nuovi ingressi ci sono Rimini, Locri, Limone sul Garda e Monte Argentario. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con oggi è sabato, ok, ma domani è domenica.

Altre notizie dal web: morto per overdose di ketamina Matthew Perry, condannato a 2 anni. L'intermediario della droga Eric Fleming, ex produttore hollywoodiano, aveva procurato decine di fiale all'assistente dell'attore di Friends, morto nell'ottobre del 2023. 2 anni di carcere per Eric Fleming, l'uomo che fece da tramite nella fornitura di ketamina a Matthew Perry, il celebre interprete di Chandler Bing nella serie TV di Friends. La sentenza è stata pronunciata da un tribunale federale di Los Angeles. Quindi la condanna prevede inoltre 3 anni di libertà vigilata e una multa da $200. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena più severa, pari a 2 anni e mezzo di detenzione. Matthew Perry era stato trovato senza vita nel 28 ottobre del 2023 nella jacuzzi della sua abitazione di Los Angeles. L'attore, che aveva 54 anni, sarebbe morto dopo aver ricevuto almeno 3 iniezioni di ketamina. Nell'inchiesta compare anche il nome di Yasven Sanga, indicata dagli inquirenti come la fornitrice della droga acquistata da Fleming. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con una bella canzone estiva. Quando

Malattia lavoro nel 2026, più visite fiscali e controlli INPS rafforzati, stretta sui controlli. La legge di bilancio accelera sulla lotta alle assenze irregolari, nuove regole per i datori di lavoro, fasce orarie unificate e oltre 14 milioni di certificati di malattia in 6 mesi, quasi 400.000 visite fiscali effettuate in appena 6 mesi, un numero che cresce insieme ai certificati medici e che fotografa un mondo del lavoro dove il tema delle assenze continua a essere terreno sensibile. La stretta arriva con la legge di bilancio 2026 che punta a rafforzare il sistema delle verifiche INPS sui lavoratori in malattia. L'obiettivo dichiarato è semplice: aumentare i controlli domiciliari grazie a un numero maggiore di medici autorizzati alle ispezioni e anche a strumenti digitali più rapidi per le aziende. Tra le novità più rilevanti c'è il nuovo servizio online disponibile attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, che consentirà ai datori di lavoro di richiedere con maggiore facilità le visite mediche di controllo per i dipendenti assenti. Tra poco parliamo di treni e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con la nuova di Aiello.

L'obiettivo è consentire ai viaggiatori di creare, confrontare e acquistare un'unica transazione servizi ferroviari combinati in diversi paesi. Bruxelles vuole rivoluzionare il mercato ferroviario europeo con il nuovo pacchetto passeggeri presentato dalla Commissione dell'Unione Europea. L'idea è quella di creare un sistema di biglietteria unico per i treni, con più trasparenza, più scelta, più protezione. Quindi oggi passiamo dal lato dell'offerta e al lato della domanda. Oggi agiamo per i passeggeri, ha detto il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, sottolineando che i passeggeri ferroviari meritano la stessa esperienza del trasporto aereo. Tra poco parliamo della Louis Vuitton Cup, la 38esima American's Cup che si svolgerà a Napoli. Tra poco ne parleremo e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, tipo questa di Clara.

La Wellington Cup, la 38ª Menegas Cup, si svolgerà a Napoli, quindi appassionati di vela, Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Wellington Americans Cup in attesa del via alla Road to Naples nel 2027 con la prima regata preliminare in programma nelle acque della Sardegna dal 21 al 24 maggio del 2026 su Sky e in streaming su Now. Sarà così possibile seguire tutti gli eventi delle future regate preliminari della Wellington Cup Challenger Selection Series fino alla Wellington Cup, la 38ª America's Cup match, che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 10 luglio 2027 con Napoli che si prepara ad accogliere il mondo della vela sulle sue splendide coste. Sky torna così a trasmettere tutte le emozioni di quella che si preannuncia come una delle edizioni dell'America's Cup più memorabili dell'era moderna. Non mancheranno anche la Women's America's Cup e la Youth America's Cup, entrambi in programma giugno 2027. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con l'ultimo di Fulminacci.

0: Differenza tra bugia e formalità.
1: Francia, scoperte più di 100 uova di dinosauro, hanno 70 milioni di anni. L'archeologo Alain Cabot, autore del ritrovamento del record: non ne ho mai viste così tante, molte sono anche intatte. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni, più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti, sia per il numero di oggetti repertati, sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri, nello scavo di Metz, nella regione dell'Occitania. Sono abituato a imbattermi in covate di 4, 5, 6, a volte un massimo di 10 uova, ma 100 non ne ho mai vista, ha dichiarato il ricercatore. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri, quindi, che tra l'altro raggiungevano circa 12 metri di lunghezza. Su questo aspetto però lui, Cabot, chiama alla prudenza, dato che non sono stati trovati embrioni all'interno dei gusci. Tra poco parliamo di Instagram e noi proseguiamo con tante belle canzoni, la nuova delle Bumble di Pezza.

Altre notizie dal web: Instagram, l'operazione pulizia colpisce gli influencer, così crolla Chiara Ferragni. Non è l'unica, ma c'è chi ha limitato alle perdite, come Giulia Salemi e Giulia De Lellis. A seguito di una vasta operazione di pulizia con cui l'8 maggio, pochi giorni fa, Instagram ha eliminato account, bot, profili spam e follower inattivi, gli influencer e personaggi noti di tutto il mondo hanno perso un numero significativo di follower. Uno dei casi più eclatanti in Italia è stato quello di Chiara Ferragni, che si è ritrovata quasi 387.000 follower in meno. Hanno perso seguaci anche altre due influencer nostrane, Giulia De Lellis circa 5.700 follower in meno e Giulia De Lellis meno circa 5.000, le quali tuttavia hanno limitato le perdite. Gli altri colpiti tra i personaggi che hanno perso più follower in Italia ci sono anche Mariano Di Vaio, circa meno 150.000 follower, Gianluca Vacchi meno circa 284.000 seguaci e Wanda Nara meno 187.000 follower. Hanno subito perdite anche Belen Rodriguez, Valentina Ferragni, Michele Morrone, Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Fedez e Cecilia Rodriguez. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Alessio Bernabei e questa canzone ha come titolo lo stesso delle bambole di Pezza, ovvero Porno.

Stop al mito dei 10.000 passi al giorno. Per non riprendere peso ne bastano 8.500 a suggerirlo. È una nuova ricerca condotta da un team italiano e presentata al Congresso europeo sull'obesità. Perdere peso non è certo una cosa facile, ma è ben più difficile riuscire a non riprenderlo. Oltre a una alimentazione controllata, da sempre gli esperti di nutrizione suggeriscono come principale alleato per il mantenimento del peso forma allenamento quotidiano. 10.000 passi al giorno è stato per diversi anni il mantra suggerito per mantenersi in salute. Oggi però dalla scienza arriva una buona notizia: ne bastano 8.500, corrispondenti a circa 6-7 km. A suggerirlo è una nuova ricerca presentata al Congresso europeo sull'obesità in corso in questi giorni appunto a Istanbul in Turchia. È pubblicata sull'International Journal of Environmental Research and Public Health da un team di ricercatori italiani. La sfida più importante e più grande nel trattamento dell'obesità è prevenire la ripresa di peso, spiega il professor Marwan El Gok del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscientifiche dell'Università Modena a Reggio Emilia. Tra poco parliamo di ascensori troppo pieni e noi proseguiamo con tante belle canzoni. Questa canzone è un successo internazionale. Allora, il suo singolo che abbiamo conosciuto qui in Italia si chiama Man I Need, grandissimo successo. Ma ora è il momento di ascoltare So Easy to Fall in Love.

Ascensori troppo pieni e carichi sottostimati. Lo studio europeo che lancia l'allarme obesità. Secondo una ricerca presentata a Istanbul sull'obesità, i parametri non sarebbero aggiornati all'aumento del peso medio della popolazione. Gli ascensori europei sarebbero progettati su dati ormai superati e non sarebbero quindi più sicuri. E quanto emerge dallo studio presentato all'ECO 2026, congresso europeo sull'obesità a Istanbul, che punta il dito contro criteri di calcolo rimasti fermi a oltre 20 anni fa. Secondo il ricercatore Nick Feiner, ex professore di medicina dell'Università di College di Londra, i sistemi odierni non rispecchiano più il reale peso medio dei cittadini europei. Quindi gli standard del settore hanno infatti considerato un peso medio di 75 kg per persona, ma negli ultimi decenni il valore reale della popolazione è aumentato, mentre molti produttori di ascensori non hanno modificato i parametri di riferimento. Lo studio ha analizzato 112 ascensori installati tra il 1970 e il 2024 in diversi paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. L'indagine mostra che tra gli anni 70 e i primi 2000 alcuni produttori avevano aggiornato i limiti di peso, arrivando a, in certi casi, ad aumentare di 5 kg ogni passeggero. Con il 2002 questo allineamento si sarebbe interrotto. Tra poco parliamo di dei sondaggi che sono usciti in questi giorni dopo il governatore del Friuli, quello del Veneto, tra l'altro Alberto Stefani, tra i primi 5 anche tra i presidenti del Sud. Quindi si parla di questo sondaggio in cui dei governatori del Nord in Italia. Tra poco ne parleremo di questa classifica e noi proseguiamo con tante belle canzoni. Il successo in Italia è arrivato nel 2023 con Lose Control, disco bellissimo, andatelo a recuperare. E noi ascoltiamo la nuova in questo 2026, si chiama Mr. Know It All, grandi successi per i suoi singoli anche per l'album. Lui è Teddy Swims qui a Radio Galileo.

Disco bellissimo questo di Teddy Swims. Il governatore del Friuli in testa alla classifica SWG sondaggio. Massimiliano Fedriga è il presidente più è presidente di regione più gradito dopo il governatore del Friuli, quello del Veneto Alberto Stefani, tra i primi cinque anche tra tre presidenti del sud. Sono due governatori del nord guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65% di increscita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SWG. Quindi dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Chiuto con il 53% più uno sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto è Roberto Fico in Campania al 47%. Dopo i primi cinque posti della classifica della SWG sul gradimento dei presidenti di regione, al sesto posto si colloca a pari merito Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e Stefania Proietti dell'Umbria, entrambi al 45%, anche se la governatrice Umbra registra il calo più marcato rispetto allo scorso anno, con 8 punti in meno. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la nuova di Olivia Rodrigo.

Altre notizie dal web, si parla di Ultimo, il nuovo album è Il giorno che aspettavo, il disco arriverà il 19 giugno, conterrà 10 brani, tra cui i già editi Acquario e Questa insensata voglia di te. Ultimo annuncia sorpresa il nuovo album, si intitola Il giorno che aspettavo ed è il settimo disco di inediti da inizio carriera. Il disco arriva il 19 giugno sotto etichetta indipendente, la Ultimo Records, ed è già disponibile in pre-order. Il giorno che aspettavo vedrà la luce a 2 anni dall'ultimo progetto discografico e conterrà 10 brani, tra cui i singoli già usciti in questi giorni, Acquario e Questa insensata voglia di te. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nuovo disco di Harry Styles.

0: La svolta degli scienziati italiani: nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima, una struttura cristallina mai osservata né in natura né in laboratorio. È stata trovata nei resti del test nucleare Trinity del 1945. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente di mineralogia dell'Università di Firenze. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica PNAS e si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945. Il primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silico e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. La sua creazione sarebbe avvenuta nelle condizioni estreme dell'esplosione, con temperature e pressioni elevatissime. Tra poco parliamo di Israele e noi proseguiamo con tra pochissimo, perché ora c'è il radiogiornale, ma tra poco arrivano delle canzoni nuove, quindi sono usciti tanti nuovi brani ieri, il venerdì, dal nuovo brano di Elisa, poi Paola Turci, i Pinguini, poi anche i Rama. Tutti questi brani nuovi arrivano tra pochissimo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Musica nuova qui a Radio Galileo, i brani che sono usciti ieri li ascoltiamo oggi. Amore è di Elisa, la prima nuova canzone uscita appunto ieri, tra poco poi ne arriveranno altre. Allora, Israele istituisce un tribunale speciale per processare le persone arrestate per le stragi del 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 300 detenuti, prevista la pena di morte. Quindi, per la strage del 2023, Israele istituisce un tribunale speciale per i fatti del 7 ottobre a potere di condanna a morte per i palestinesi. Quindi la misura è stata approvata dalla Knesset con 93 voti a favore e nessun contrario. Protestano i gruppi per i diritti umani. La misura elimina le procedure e tutela del diritto a un processo equo. Quindi il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre del 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. La misura è stata approvata dalla Knesset con 93 voti a favore e nessuno in contrario. I restanti 27 deputati, membri del Parlamento, sono 120, erano assenti o si sono astenuti dal voto. Tra poco parliamo di Mel Gibson e noi ora proseguiamo con un altro disco nuovo firmato Irama.

Paparazzati a Roma, Mel Gibson, che è la fidanzata italiana, l'attore americano in Italia per girare il sequel della Passione di Cristo, ha baciato appassionatamente l'attrice Antonella Salvucci. Come rivelato dalla magazine Key, Mel Gibson avrebbe un amore italiano, l'attrice ed ex modella 44enne Antonella Salvucci. I due sono stati fotografati a Roma durante una romantica passeggiata serale al Gianicolo. Tra carezze e baci, l'attore regista di 70 anni appare sereno e rilassato accanto a lei. Quindi a nuova fiamma di Mel Gibson. Lei è nata a Civitavecchia, attrice e volto televisivo Antonella Salvucci, come riporta appunto il magazine, ha costruito negli anni una rete di relazioni internazionali entrando stabilmente nel circuito delle feste più esclusive tra Roma, Los Angeles e la Costa Azzurra. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri brani nuovi. Paola Turci.

mia di Paola Turci, la nuova. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con due padri e una madre, la trascrizione della Corte d'Appello di Bari. Quindi la Corte d'Appello di Bari ha riconosciuto un bambino con una madre e due padri. Il piccolo ha tre genitori, a donna amica della coppia che lo ha messo al mondo in Germania e due papà che lo crescono dalla nascita, è la prima volta in Italia. Altre notizie dal web: San Benedetto del Tronto, Raffaella Carrà, rubate due cinture dalla mostra Rumore. L'appello dei collezionisti ai ladri, restituitele, sono la storia della TV. I carabinieri stanno indagando sul furto di due cinture appartenenti a storici abiti di scena di Raffaella Carrà, sottratte dalla mostra Rumore, organizzata presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La denuncia è stata presentata dai collezionisti Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di collezioni Carrà, l'archivio privato da cui provenivano gli abiti esposti. La scoperta del furto è avvenuta in questi giorni, poco prima dell'apertura dell'ultima giornata dell'esposizione e durante le operazioni di disallestimento. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi nuovi, Pinguini Tattici Nucleari.

corrido. Altre notizie dal web: pressione sociale o benessere personale, generazione di stempiati, l'assalto dei giovani ai tricologi, la My Social distorcono la realtà. Negli ultimi 5 anni sono aumentate del 20% le richieste di ragazzi ai medici specialisti dei capelli. In Italia circa metà della popolazione manifesta l'alopecia, ma spesso c'entra la troppa attenzione all'estetica. C'è chi ha già le sue lozioni galeniche in bagno schierate come soldatini pronti alla battaglia, o chi si pettina sperando di avere un che alla Jude Law, chi fiducioso cerca un tricologo in rete e chi affronta e alla ricerca di un centro trapianti, magari in Turchia, la meta per eccellenza forse stereotipata che rimbalza nelle chiacchierate tra i giovani stempiati del bel paese. Sempre di più, sì, l'Italia è uno dei paesi con la più alta incidenza di alopecia al mondo. La principale causa del progressivo diradamento dei capelli colpisce il 44% della popolazione maschile. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con una cantante, attrice, speaker, influencer. Lei è Amelia Villano, in arte Amelie.

Novità per Amelia Villano. Amelie si chiama appunto il progetto di questa cantante, speaker, attrice, influencer. Il singolo uscito ieri non è Francesco. Allora, altre notizie dal web: l'eredità del re del porno, la vedova di Radvinsky prende le redini di OnlyFans dopo la morte del marito. Yakaterina Chudnovsky controlla ora il 75% della società madre della piattaforma, quindi la piattaforma di contenuti per adulti OF adesso ha una nuova guida dopo che Leonid Radvinsky, il miliardario che l'aveva trasformata in un colosso globale, è morto a marzo a 43 anni per un cancro terminale. Adesso la sua eredità imprenditoriale va alla moglie Yekaterina. Secondo un documento ufficiale del governo britannico, la 42enne ha assunto il controllo della società madre della piattaforma Phoenix International, ereditando con essa uno degli asset digitali più redditizi al mondo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un altro disco nuovo. In attesa del suo nuovo album, Sono un grande Deluxe Edition, con all'interno 5 nuovi brani con dei duetti. Il primo singolo è Superstar con Giorgia, grandissimo successo. Ora è il momento di ascoltare Perdono con 2X, XX Dono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

Moto Gran Premio, MotoGP, Alex Marquez fa su alla sprint a Barcellona, solo nonno Bezzecchi, ma Martin cade ancora. Altre notizie dal web, parliamo di Dondino Rampazzo, celebra messe itineranti al bar nelle contrade del Vicentino, distribuendo buoni confessioni a chi bestemmia. L'iniziativa per ritrovare il contatto con i fedeli, una messa al bar, è successo il 1° maggio a Maglio di Sopra, frazione di Valdagno in provincia di Vicenza. Dondino Rampazzo, parroco dell'unità pastorale Santa Maria di Panisacco, ha celebrato la funzione sul piazzale del bar Grumo davanti a più di 80 persone che hanno risposto all'invito del parroco. Al termine, il locale ha offerto un momento conviviale per tutti i presenti, un brindisi che ha tenuto insieme credenti, curiosi e passanti. Quindi non è una provocazione, ma una scelta pastorale precisa. L'iniziativa rientra in un progetto che Don Rampazzo ha avviato per tutto il mese di maggio, messe itineranti nelle contrade delle 5 parrocchie che compongono l'unità pastorale. Quindi l'obiettivo è portare la celebrazione fuori dalle chiese, nei luoghi di aggregazione quotidiana, per raggiungere anche chi con la parrocchia ha perso il contatto. Tra l'altro, non è la prima volta che Don Rampazzo fa parlare di sé. Prima di essere ordinato sacerdote nel 2009 ha fatto il carabiniere e l'impiegato, una biografia che non assomiglia a quella dei parroci di una volta e che forse spiega la sua inclinazione a muoversi tra la gente con naturalezza. Tra le sue iniziative più note ci sono i buoni confessioni, biglietti consegnati personalmente dal parroco a chi bestemmia, che per ottenere il perdono deve poi offrire un bicchiere al bar. E noi proseguiamo con Passaporti e Caramelle, la nuova di Lee Jolie.

altre notizie dal web, notizie di questi minuti. A largo di un'isola turistica Australia, sub 38enne muore sbranato da uno squalo. Tra l'altro è stato morsa alla gamba. È stato attaccato su una barriera corallina al largo di Rottnest Island. Tra poco altre notizie dal web. Un altro disco nuovo in arrivo, c'è Alex Weiss.

Altre notizie dal web: nuovo tormentone, la rivincita del cornicione bruciato, la pizza Tokyo style, conquiste social, impasti sottili, estetica minimale, topping fusion. Dal Giappone arriva la nuova tendenza che divide gli amanti della vera napoletana. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi, ma l'ultima ossessione gastronomica che domina TikTok e Instagram arriva da Tokyo, dove pizzaioli e chef stanno trasformando uno dei piatti più iconici al mondo in un fenomeno estetico e culturale. La Tokyo Style Pizza, video da milioni di view, mostrano impasti sottilissimi, bordi appena bruciacchiati, ingredienti disposti con precisione quasi chirurgica e cotture che uniscono tecnica italiana e sensibilità giapponese. Il risultato è una pizza elegante, essenziale e altamente instagrammabile, capace di attirare food creator, food photographer o food blogger e curiosi da tutto il mondo. Il segreto: minimalismo e precisione. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con un altro disco nuovo, lui è Ermal Meta.

Si chiama Calma Metafisica, Ermal Meta, la nuova. Altre notizie dal web. Usarono un suo disegno senza autorizzazione. Un artista bolognese vince la causa contro IKEA. Ha sfidato un colosso per vedersi riconosciuto il diritto d'autore e un suo disegno. Ha vinto. Cristina Cati, illustratrice bolognese, ha fatto causa a IKEA dopo che il negozio di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, aveva utilizzato la sua opera Tortellino con ingredienti senza il suo consenso, e il giudice le ha dato ragione, obbligando la multinazionale svedese al risarcimento. Quindi lei ha detto in questa recente intervista: mi hanno rubato il disegno del tortellino. L'illustratrice bolognese Cristina Cati ha vinto appunto la causa contro IKEA, e lei tra l'altro dice: mi suggerivano di desistere, ma ho difeso il mio lavoro. Notizia appunto di questi giorni. Tra poco ne arrivano altre di notizie dal web, e noi proseguiamo con altri dischi nuovi, il ritorno di Rosa Chemical.

Altre notizie dal web, si parla di turismo, Londra è stata incoronata come la migliore città del mondo per la cultura. Dal sondaggio di Time Out, la rivista globale su tutto ciò che c'è da fare e da vedere nelle maggiori metropoli del pianeta. Tra musei gratis e grandi concerti, Londra è incoronata la migliore città del mondo per la cultura. Secondo il sondaggio della rivista Time Out, la principale, se si vuole conoscere tutto ciò che c'è da fare e vedere nelle maggiori metropoli del mondo, grazie a un'offerta artistica che spazia dall'opera e buskers, artisti di strada di riconosciuto valore, dal picco da piccole gallerie all'avanguardia alle collezioni d'arte più celebri. Quindi i teatri di Londra per prosa e musical hanno annualmente più spettatori di quelli che riempiono i 20 stadi di calcio della Premier League messi insieme in un'intera stagione. Nei musei della città si entra gratis per visitare le collezioni d'arte più celebri, ma ci sono pure piccole gallerie che allestiscono lo show di artisti d'avanguardia ancora sconosciuti. Quindi a Londra i concerti richiamano i più grandi interpreti di musica lirica, classica, jazz, rock e pop. Poi ci sono anche gli artisti di strada che si esibiscono appunto nelle strade, un po' in varie città, in tutte le città italiane e anche quelle all'estero. Quindi così Londra è stata rincoronata come la maggiore città del mondo per la cultura di un sondaggio di Time Out. Quindi a Londra la cultura nel nostro DNA, vale 64 miliardi di sterline l'anno, circa 73 miliardi di euro per l'economia cittadina, e la regione per la quale la maggior parte dei turisti vengono qui, commenta appunto la vice sindaca Justin Simon. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con tante canzoni nuove. La prossima è di Mace, Salmo e Colapesce.

Novità per Mace e Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, brano che è uscito ieri in tutte le radio. Altre notizie dal web: Natalie Caldonazzo ha sposato Filippo, ma non mi piace il suo accento. Il matrimonio hanno fatto tutto le wedding planner. Sarà per sempre sì per Natalie Caldonazzo, il neomarito Filippo Maria Bruni, la showgirl, ha raccontato il suo matrimonio celebrato a Bari, un giorno speciale che lei descrive con ironia come un grosso grasso matrimonio pugliese, ma con una precisazione: lui non è barese, è romano, grazie a Dio, ha detto Orso sorridendo. E l'accento che non mi piace, un commento che a molti ha fatto storcere un po' il naso, ma lei si è scusata. L'attrice ha spiegato di essersi goduta la giornata senza ansie né tensioni, grazie all'organizzazione affidata alle wedding planner. Hanno fatto tutto loro, io sono stata senza stress, ha raccontato in questa recente intervista. E noi proseguiamo con altri dischi nuovi, Liberato con Mahmood.

Mahmood che canta in napoletano, è la prima volta che si ascolta in radio un disco nuovo in questa lingua, però ci piace. Il disco di Liberato con Mahmood, Into Street, altre notizie dal web. Le strade di Bali, ostaggio dei rifiuti e dei loro odori. Il governo indonesiano ha approvato una norma che vieta le discariche a cielo aperto, ma senza prevedere alternative per lo smaltimento. Altre notizie dal web. Avevano comprato oltre 15.000 biglietti per partite di calcio e concerti per poi rivenderli a prezzo maggiorato. Una coppia di Modena ha nascosto al fisco 1 milione di euro. Altre notizie dal web. A Firenze, per mesi i medici non si accorgono di un'infezione della valvola cardiaca a causa dello shock settico. Amputate le gambe alla paziente cinquantenne, la Corte di Appello stabilisce un indennizzo di oltre 900.000 euro. Altre notizie dal web. Il regalo folle di Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas, l'attico extra lusso a Roma con le opere di Schifano e Guttuso. Altre notizie dal web. In Liguria, obbligo di auricolari per i gruppi di turisti che non potranno superare le 25 persone, banditi anche megafoni e altoparlanti, la strategia delle Cinque Terre per contenere l'overtourism. Altre notizie dal web. Dopo Taylor Swift negli USA, anche Giusy Ferreri deposita il marchio sonoro della propria voce per non farsi clonare dall'AI. È la prima artista in Europa a farlo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi nuovi. C'è Random.

Altre notizie dal web: c'è lo studio, la musica dal vivo rende il vino più buono, cambia la percezione del gusto e aumenta la piacevolezza dei sorsi. Sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo aumenta la piacevolezza dei sorsi, anche se le note sono tristi o nostalgiche. Lo dice uno studio dell'Università di Pisa e dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR pubblicato sulla rivista Foods. La ricerca ha analizzato il comportamento di decine di partecipanti durante eventi pubblici di degustazione con musica dal vivo. Altre notizie dal web: l'ovaio policistico cambia nome, diventa sindrome ovarica poliendocrina metabolica. Notizia appunto che riporta La Repubblica. La medicina mondiale volta pagina con una storica pubblicazione su The Lancet. Il consenso internazionale ha ufficialmente ridefinito la Polycystic Ovary Syndrome come appunto la Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, sindrome ovarica poliendocrina metabolica, un cambio di nome che sancisce dopo decenni la fine di una visione esclusivamente ginecologica a favore di un approccio sistematico, commenta appunto la società scientifica internazionale composta da 48 esperti tra ricercatori ginecologi ed endocrinologi in una nota. Notizia appunto di questi giorni che riporta La Repubblica. Altri dischi nuovi in arrivo: c'è Brescia.

Altre notizie dal web: dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole. La 63enne era affetta da una forma severa di parkinsonismo. Si tratta del 4º caso di suicidio medicamente assistito in Toscana, 16° in Italia. A Rimini sarà vietato fumare in spiaggia sotto l'ombrellone, divieto esteso anche nelle sigarette elettroniche. Il sindaco, una scelta che tutela la salute e l'ambiente. Negli Stati Uniti, una 59enne con il cancro è guarita senza terapie dalla malattia. Si tratta di un caso raro.

massimo in cui la biopsia ha innescato una risposta immunitaria. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nuovo disco di Giovanni Caccamo, si chiama Partenope.

E novità per Giovanni Caccamo. Altre notizie dal web. L'Istituto per le Opere di Religione, lo IOR, ha pubblicato la 14ª edizione del rapporto annuale contenente il bilancio d'esercizio 2025. Nell'anno l'Istituto ha conseguito i seguenti risultati: 51 milioni di euro di utile netto, in crescita del 55,5% rispetto al 2024, anche grazie all'aumento della raccolta della clientela. Alla luce della solidità dei dati finanziari del bilancio e a fronte delle esigenze di patrimonializzazione dell'istituto, la commissione cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 76,1% rispetto al 2024, lo rende noto lo IOR. Altre notizie dal web. Gli allevamenti intensivi di bovini in pianura padana generano l'84% di gas serra del settore e quasi due terzi dell'ammoniaca. Il report di Greenpeace Italia: contribuiscono a modificare il clima e inquinano aria, acqua e suolo. Tra poco altre notizie dal web. Ultimo brano per quanto riguarda in questa finestra di canzoni nuove che sono uscite ieri in tutte le radio. C'è questo disco nuovo, quindi ultimo brano nuovo italiano da ascoltare insieme, è di Willy Peyote, si chiama Kodak.

0: Kodak. Novità per Willy Peyote. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia l'Italia sulle assunzioni del personale ATA nelle scuole, troppi contratti brevi a tempo determinato. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti di istruzione pubblica, l'ATA, viola il diritto dell'Unione Europea, lo ha stabilito la Corte dell'Unione Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Il sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Altre notizie dal web: i traumi vissuti dall'infanzia e i primi anni dopo l'adolescenza cambiano il cervello e hanno ripercussioni sul comportamento in età adulta in modo persistente, lo conferma uno studio italiano. Non è tanto il tipo di trauma, ma a fare la differenza sarebbe piuttosto il momento in cui viene subito, provocando comportamenti disfunzionali come aggressività, depressione, ansia e deficit attentivi. E quanto emerge da una ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, la ricerca ha dimostrato che i traumi vissuti in specifici momenti della propria vita, in particolare dall'infanzia e i primi anni dopo l'adolescenza, hanno ripercussioni specifiche sullo sviluppo del cervello e sul comportamento in età adulta in modo persistente, viene spiegato dagli scienziati in base alle risultanze della ricerca. Tale scoperta, viene evidenziato, potrebbe facilitare le modalità di trattamento di alcune condizioni neuropsichiatriche in modo più preciso e personalizzato. Tra poco altre notizie dal web, c'è la pubblicità, ma tra pochissimo arrivano i brani internazionali. Lei è una cantante e modella.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo, a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
6: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltodino, in provincia di Terni.

Whitsuch, cantante e modella, lei è Charlotte Cardin. I tassisti dichiarano di guadagnare in media 18.000 euro lordi l'anno, vale a dire circa 1.582 euro lordi al mese. Un tassista guadagna in media 18.000 euro lordi l'anno, vale a dire circa appunto più di 1.582 euro lordi al mese, appunto, notizia che riporta il Corriere della Sera. A Firenze nel 2022 i tassisti hanno dichiarato in media 25.000 euro lordi l'anno, a Milano 23.000, a Bologna 19.000, a Roma invece hanno dichiarato 16.000, più bassi i redditi dichiarati al sud. A Palermo i tassisti nel 2024 hanno dichiarato in media 12.000 euro e 900 euro annui, a Napoli 11.000, e quanto emerge da un'analisi del Sole 24 Ore basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia. Dal 2017 2024 i redditi dei tassisti sono cresciuti poco e molto lentamente, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni, anche se quelli del 2024 restano numeri ancora provvisori, perché le dichiarazioni della società di capitali e degli enti non commerciali non sono definitive e sono aggiornate a marzo del 2026, mentre si consolidano i numeri del 2023, evidenzia appunto il Sole 24 Ore. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi interessanti. Alex Warren.

Canzone bellissima di Alex Warren. Altre notizie dal web: Hereditary è un patrimonio milionario, ma la sorella le ruba tutto fingendosi lei. L'investigatore sottratti almeno 250.000 euro. Riceve un'eredità milionaria, ma qualcuno intasca i soldi al suo posto. È quello che è successo a una signora di Milano che si è rivolta all'investigatore privato per vederci chiaro su una vicenda familiare lunga anni. Tutto ha inizio dai ricordi d'infanzia della protagonista della vicenda, che vedeva ciclicamente allontanarsi la mamma da casa per poi tornare con pacchi e regali per lei e per sua sorella. Nonostante il modesto impiego, sembra che in famiglia abbiano sempre mantenuto uno stile di vita elevato, ben al di sopra delle loro ragionevoli possibilità economiche. Notizia che riporta Leggo. Poi, in altra notizia dal web, la FIFA incontrerà a Istanbul la Federcalcio iraniana, notizia di queste ore. In arrivo rassicurazioni sulla partecipazione al mondiale per quanto riguarda l'Iran. Tra poco un'altra notizia dal web e tennis. Tra poco una notizia che arriva dal tennis e noi proseguiamo con lei, è Senna Spyro, la nuova si chiama Material Lover, dall'original soundtrack The Devil Wears Prada 2.

giovanissima cantante inglese, dopo il successo di Die on This Hill che abbiamo suonato per tanti mesi, abbiamo ascoltato già in queste settimane, la settimana scorsa anche oggi, Material Lover di Sienna Spyro, dall'original soundtrack del Diavolo Veste Prada 2. E si parla di tennis, tennis in tennis internazionale d'Italia. Sinner riprende la partita con Medvedev e va in finale, quindi notizia appunto di questi minuti. Tennis riparte bene, battuto Medvedev ed è in finale a Roma. La finale appunto si giocherà domani contro contro Rud, tra l'altro ha battuto l'italiano Darderi, quindi Sinner ha vinto 2-1 contro Medvedev, 6-2, 5-7 e 6-4, la partita che si è svolta ieri, ma è stata a un certo punto hanno smesso appunto di giocare appunto per la pioggia battente a Roma, infatti il campo è stato coperto anche dai teli rossi, quelli grandi, quindi appunto ieri Sinner contro Medvedev, io infatti la stavo guardando in televisione durante una cena in famiglia, quindi stavo guardando questa partita, a un certo punto è iniziata a piovere fortissimo a Roma e quindi la partita è stata posticipata a oggi, quindi appunto Sinner ha battuto Medvedev 2-1, notizia appunto di questi minuti, e domani appunto la finale Sinner contro Rud, il norvegese, e tra l'altro si giocherà appunto nello stesso orario, tra l'altro c'è anche il derby di Serie A, Roma e Lazio, si gioca alle 12, poi in quei minuti c'è anche la finale di Roma ATP al Foro Italico.

Allora, questo questo portale di, in cui seguo appunto le partite e anche altri campionati, questo sito di sport, mette alle ore 17 l'incontro di domani, Sinner numero 1 al mondo contro il norvegese Rudd, alle 17 l'orario d'inizio. Vedremo se l'orario sarà appunto questo oppure dovrà aggiornare il sito di sport l'orario. Comunque alle 12 si parla appunto di Serie A, perché domani appunto c'è Roma-Lazio, quindi la partita finisce alle 15 e quindi poco dopo, come riporta il sito di sport, alle 17 c'è l'incontro e la finale a Roma al Foro Italico, Sinner contro Rudd. Quindi oggi 2-1 per Sinner, per sempre Sinner, per sempre sì. Questa sera appunto c'è anche l'Eurovision e poi dopo ascolteremo anche Saldavinci, quindi questa sera c'è la finalissima l'Eurovision a Vienna e l'Italia appunto canterà, perché c'è appunto sul sito dell'Eurovision c'è il grande finale running order, quindi l'ordine di partenza, quindi l'Italia, poi toccherà la Danimarca per primo a cantare, poi la Germania, Israele e tutte le altre nazioni. L'Italia sarà al 22esima ad esibirsi questa sera all'Eurovision a Vienna, quindi bisogna aspettare un po' di ore per ascoltare Saldavinci con il suo brano Saremese. E noi proseguiamo qui nella compilation con una cantante americana e lei ci parla di Texas, Chosen Texas, bellissima, Ella Langley.

Choosing Texas di Ella Langley Quinn, la compilation del weekend. Io sono Nicola Savino e proseguiamo con il disco nuovo Potential di Somber.

Allora parliamo di Serie A. Serie A si gioca domani, la penultima giornata, la 37ª giornata di Serie A. Questo è il quadro completo. Domani alle 12, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Alle 15, Inter Verona, alle 18, Atalanta Bologna, mentre domani sera alle 20:45, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Tra poco uno sguardo anche alla Serie B e poi anche alla Serie C, e noi proseguiamo con Shabusi. Shabusi, prima di intraprendere una carriera da solista, ha collaborato con Beyoncé in diversi brani nell'album di Beyoncé Knowles. E tra l'altro nel 2024 Shabusi ha pubblicato il singolo che è stato un grande successo qui in Italia, si chiama A Bar Song Tipsy, ed è ritornato 2 anni dopo con altri singoli, ha pubblicato anche altri singoli in corso di questi 2 anni, e questa è la nuova, si chiama Born to Die. Shabusi.

0: Shabusi con Born to Die, questo è il suo nuovo singolo. Allora, in Serie B si è giocato ieri sera l'andata dei playout. Bari su Tirol si è conclusa sullo 0-0. Poi tra pochissimi giorni c'è il ritorno per quanto riguarda i playout in casa sul Tirol contro il Bari, quindi vedremo chi retrocederà e chi si salverà per quanto riguarda la Serie B o la Serie C. E tra poco parliamo anche dei playoff per quanto riguarda la Serie B, e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, un assembramento musicale.
1: Swim, butterfly in all of your skin. Swim, swim.

con Swim. Allora, parliamo di Serie B playoff. Oggi alle 20 si gioca Juve Stabia Monza l'andata, poi il ritorno ci sarà alle 19, mentre domani sera allo stesso orario alle 20 Catanzaro Palermo l'andata, il ritorno il 20 Palermo Catanzaro. Quindi questa sera e domani sera l'andata per i playoff, e tra poco uno sguardo anche alla Serie C. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con tante belle canzoni, la nuova dei Maroon 5.

Parliamo di Serie C, playout. Torres Bra, c'è il ritorno all'andata, Bra 0, Torres 1, quindi la Torres ha vinto all'andata 1-0, quindi questa sera ci sarà il ritorno e la Torres gioca in casa alle 20:30 contro il Bra. Mentre parliamo anche di playoff, per quanto riguarda tra poco anche i playoff che giocheranno appunto domani sera, e poi la Supercoppa italiana di Serie C, le prime tre che hanno vinto il loro girone, girone A, girone B e girone C, si sfidano in questo triangolare, in questo mini torneo di tre squadre, Vicenza, Benevento e Arezzo. Questa sera c'è appunto l'ultima partita per quanto riguarda la Supercoppa di Serie C, Vicenza contro Benevento alle 20:30, quindi una delle due appunto vincerà questo triangolare. Tra poco appunto parleremo dei playoff per quanto riguarda la Serie C. Tra poco una notizia che arriva da Taranto, tra poco appunto ne parleremo. Intanto proseguiamo con i successi italiani. Geolier.

Allora, una notizia che appunto di questi minuti: alla guida un parente taranto, bimba di 2 anni muore investita da un'auto in retromarcia. La bambina è stata ricoverata d'urgenza al Santissima Annunziata, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi tragedia nella serata di venerdì, ma solamente ora è uscita fuori questa notizia. A San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118, notizia appunto di ieri, ma solamente ora è uscita fuori la notizia, come riporta TG.com, quindi in tempo reale notizie dall'Italia ma anche dal mondo. E noi proseguiamo con Maledetti Innamorati, Enrico Neggiotti.

Parliamo di Serie C, i playoff. Domani sera ci sono i playoff, quindi come sempre andata e ritorno. Domani sera alle ore 20 saranno Brescia, Potenza, Ascoli e Salernitana Ravenna. Mentre sempre domani sera alle 20:45, quindi questo match si gioca un po' più tardi, ma di pochi minuti, i playoff di Serie C Lecco Catania domani sera. Quindi sono rimaste queste le squadre che sono rimaste per i playoff di Serie C, poi tra queste ovviamente ci sono anche andate e ritorno. Vedremo quale sarà la quarta squadra a salire in Serie B. E noi proseguiamo con altri dischi nuovi, quello di Chiello.

Noi non ci facciamo compagnia invece, sì, ma quanto tempo è ancora? Lui è Biagio Antonacci e questo sono io, Nicola Savino. Il grande ritorno di Biagio Antonacci, abbiamo ritrovato qui nella compilation e lo ritroveremo anche domani, perché la domenica si ascoltano i brani degli artisti italiani dalle 2:30 e noi proseguiamo con tante belle canzoni nuove, Rocco Hunt. Sono

compilation. E noi ora proseguiamo con una cover. Il pezzo originale è di Umberto Tozzi, ma lei ha deciso di prenderlo, di cantarlo e di inserirlo nel suo progetto Io Canto Parte 2. Laura Posini.

Si chiama così Mensamente, il brano originale di Umberto Tozzi e la cover di Laura Pausini, e noi ora proseguiamo con Comuni Immortali, la title track Achille Lauro.

Paola Iezzi qui nella compilation, disco bellissimo che è uscito da diverse settimane ed è un successo. Come la prossima canzone che sta per arrivare, è un successo. Per la prima volta insieme due grandissimi artisti, due voci bellissime del panorama musicale italiano. Eccole che arrivano, Ramazzotti e Pezzali.

Si chiama così questa bellissima canzone di Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film, dall'album Una storia importante. E noi proseguiamo con un altro tormentone, Summer Funk, la nuova canzone bellissima di Francesco Gabbani.

0: fra De Palma, Anitta e Amischilla. Mi fermo per pochi minuti e tra poco arriva il disco nuovo dei Rolling Stones.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711. O visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cipo.

I Rolling Stones con In The Stars. Altre notizie dal web, parliamo di ciclismo, Giro d'Italia. Narvez scappa in salita e concede il bis a Fermo, solo scaramucci tra i big. Eulalio resta in rosa. Il ministro del turismo delle Maldive ha sospeso la licenza di esercizio alla nave che ha portato i sub italiani a fare immersione. Un'altra notizia dal web, notizia di questi minuti, sorprende il ladro di foglie di limone nell'orto a Roma, pensionato preso a pugni in faccia. Si era intrufolato in una proprietà privata per staccare delle foglie da un albero di limoni e una volta raggiunto dal proprietario del terreno lo ha picchiato facendolo finire in ospedale. Non solo, dopo pochi giorni è stato sorpreso nello stesso punto dalla polizia e ha tentato di aggredire gli agenti. Ora l'uomo originario del Mali e irregolare sul territorio si trova in carcere, è caduto in zona Tor Vergata a Roma. Ad avere la peggio un residente della zona, un 73enne, che ha rischiato di subire danni irreversibili. L'uomo è proprietario di un terreno delimitato da una sbarra a poca distanza dal suo appartamento. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale. A proposito di stelle, In The Stars, nelle stelle, le stelle della musica italiana e internazionale, U2.

Song of the Future, U2 e Bonovox, Diege e gli altri componenti di questa band irlandese. E noi proseguiamo con i Temper City e la loro nuova Self-Aware.

solo grandi successi nel weekend, il sabato e la domenica pomeriggio con Self Aware abbiamo ritrovato i Temper City. Ci sono i Temper Trap e i Temper City. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Need Your Love, lui è Ryan Tedder, la band in War Republic.

La vorrei rimettere, ma non si può, perché bisogna lasciare spazio ad altri grandi successi internazionali. Pensate, questo brano che sta per arrivare è uscito a ottobre-novembre dello scorso anno, poi grazie ai social è ritornato appunto virale, tra l'altro appunto virale questo brano perché molti utenti pubblicano video, reel sui social, e quindi loro inseriscono il suono di questo brano che sta per arrivare qui nella compilation, una bella playlist nel corso di questa puntata, il programma della compilation per tutto il pomeriggio insieme fino a ora di cena. Quindi ascoltiamo allora il progetto dell'australiano Kevin Parker, ovvero i Tame Impala con Dracula.

Free to Love, Duran Duran con Nile Rodgers, Daily Chic. E noi ora proseguiamo con una band che arriva dalla Norvegia. Beh, in Norvegia conosciamo gli quelli di Take On Me, conosciamo i Kings of Convince, quelli di Misread, e conosciamo anche loro da diverse settimane. Ci piace

0: Cipiano qui a Radio Galileo. Noi ora proseguiamo con due superstars della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia dall'album Sono un grande deluxe. All'interno, oltre a questo singolo che stiamo ascoltando in sottofondo, c'è anche l'altro brano che abbiamo ascoltato prima, Perdono, con Lazza, brano uscito ieri. E noi proseguiamo qui con tante belle canzoni, Ricordi, Blanco e Lisa.

Altre notizie dal web: storia lieto fine, Como, rubano l'abito da sposa a una turista americana, la polizia lo ritrova. Lei e il compagno sono arrivati in Italia dalla New Jersey per sposarsi. A Como, una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey per sposarsi è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti c'era anche l'abito da sposa. Fortunatamente i poliziotti hanno ritrovato la donna. L'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze fissate per oggi, sabato 16 maggio. Un'altra notizia dal web, notizia che riporta proprio ora Sky TG24, Sky News, notizia dell'ultima ora. Auto sulla folla a Modena, fermato un uomo con coltello. Auto falcia una decina di pedoni a Modena, quindi ci sono feriti. Notizia appunto di questi minuti. E noi proseguiamo con le farfalle.

per la prima volta con Noemi, Farfalle nello stomaco. E noi proseguiamo con un altro duetto, Uelo e Anna Tatangelo, per la prima volta insieme, Notte Poetica. Come una

0: quindi notizia che riporta ora anche TGcom 24, soccorsi in azione, auto falcia pedoni a Modena, ci sono feriti gravi, fermato il giovane al volante, una decina le persone investite, la vettura poi finito sulla la sua corsa contro la vetrina di un negozio, quindi un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in un centro a Modena, notizia di questi minuti, ci sono feriti almeno due in modo grave, è successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corda contro la vetrina di un negozio, la corsa contro la vetrina di un negozio, il conducente è un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente, durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo, il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano, quindi la ricostruzione della vicenda nel pomeriggio di sabato di oggi in via Emilia Centro, a Modena, un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all'altezza di Largo Porta Bologna, circa 10 persone sono state colpite, diversi sono feriti, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso, sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso, sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna a Pavullo, quindi la zona molto affollata di sabato pomeriggio è stata transennata con nastro bianco e rosso, diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada, sul posto i carabinieri, guardia di finanza e polizia per gestire la situazione, notizia appunto di questi minuti, quindi breaking news, e noi proseguiamo con Giuli e Coez, disco molto bello, quelli come me.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Dall'album Solito Cinema all'interno ci sono tante collaborazioni, tanti duetti per il producer Julie qui con Coez, quelli come me. E noi ora ascoltiamo la canzone dei The Colors dal titolo Rolling Stones.

i due quarti di gemelli diversi, il loro nuovo singolo Tra le dita. In arrivo un'altra nuova canzone che è uscita la settimana scorsa in tutte le radio, si chiama Santa, la novità di LDA con H7.

0: Allora, notizia che riporta Rai News 24, l'ultima ora: Modena, autofalcia una decina di pedoni, ci sono feriti, una donna ha perso le gambe. Notizia appunto, notizia di questi minuti, tra l'altro anche molte testate ne parlano, anche Sky, quindi auto sulla folla Modena, 7 feriti, alcuni molto gravi. Auto sulla folla Modena, uomo a coltella passante, ci sono anche delle immagini, sto dando un'occhiata proprio ora, in cui c'è l'auto che è andata appunto sulla folla anche su un market lì in zona, quindi in questa via, tra l'altro sono arrivate anche polizia, carabinieri, guardie finanza, tutti sono arrivati appunto per questo incidente di questo sabato pomeriggio, molto brutto questo incidente a Modena. E tra poco arrivano i segreti di Miley Cyrus.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Cyrus. Se ci sono ulteriori notizie riguardo al talk di prima, riguardo appunto a Modena, su quello che è successo oggi, auto sulla folla a Modena, sindaco, un atto drammatico, se ci sono appunto notizie a riguardo, vi terrò aggiornati nel corso del pomeriggio. E noi continuiamo con tante belle canzoni internazionali, c'è spazio per Nico Santos.

All-Time High di Nico Santos, e noi ora proseguiamo con una cantante che arriva dall'Inghilterra. Lei si chiama Lou Saint, il disco molto interessante Love Bites Back.

I successi italiani internazionali, le novità della settimana, aggiornamenti live sullo sport e soprattutto le notizie dal web, ma notizie anche in tempo reale. Tra poco, se ci sono notizie, vi terrò aggiornati, quindi minuto dopo minuto escono fuori altre notizie su quello che è successo nell'ultima ora a Modena, auto sulla folla a Modena, uomo a coltella passante. Quindi è firmato un uomo con coltello, si parla di origini straniere, come appunto riporta Sky, lui ha 30 anni, il sindaco dice un atto drammatico, tra l'altro una donna ha perso anche le gambe, quindi tra poco altre notizie a riguardo. E noi proseguiamo con una cantante che arriva da una cantante americana, lei si chiama Chelsea Jordan.

Riguardo al talk di prima, altre notizie che appunto arrivano da Modena: soccorsi in azione, auto falcia pedoni a Modena, alcuni feriti gravi, fermato il trentenne al volante, una decina le persone investite, la vettura poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio, il sindaco atto drammatico. Quindi un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi a Modena. All'interno della ZTL del centro storico ci sono 7 feriti, almeno 2 sarebbero in grave condizioni, come riferisce il sindaco Massimo Mezzetti. È successo su via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi, che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un italiano di seconda generazione, ma poi tra l'altro stavo leggendo che è straniero, comunque vedremo se è italiano o straniero, comunque è rimasto a sua volta ferito nell'impatto, ma si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano. I testimoni dicono: l'auto andava a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Tra poco andiamo a Palermo e noi proseguiamo con un cantante che arriva dalla Svizzera.

500L Palermo trasforma la sua auto in uno scuolabus abusivo per 14 minori. L'automobilista è stata sanzionata e i genitori dei bambini sono stati convocati nel commissariato. Aveva trasformato la sua auto, una Fiat 500L, in uno scuolabus abusivo e su richiesta dei genitori accompagnava i bambini a casa da scuola. Scuolabus abusivo con una Fiat 500L. Protagonista della vicenda una donna di Palermo fermata per un controllo dagli agenti di polizia. Incredibile quanto scoperto dagli agenti. A bordo della vettura, oltre alla quarantenne, c'erano ben 13 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni e un bambino di 14 anni. E noi proseguiamo con Lana Del Rey, la nuova si chiama First Light.

First Light, Lana Del Rey, Radio Galileo. Tra l'altro questa canzone fa parte del film e anche del videogioco di James Bond 007. E noi ora proseguiamo con la nuova di Bruno Mars, Risk It All.

0: Stars, Risky Tool, dal suo album The Romantic. Pubblicità, tra poco arriva Dito nella Piaga.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Quando torno al mio paese.
5: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. Trentesima festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

del successo sanremese di Dito nella Piaga con il suo singolo Che Fastidio. Un altro brano sanremese in arrivo è quello di G-Ax con Italia Stutter Pack.

0: Fermato il 31enne di origine marocchina, auto sulla folla a Modena, notizia di questi minuti, di queste ore, quindi in questo sabato pomeriggio a Modena. Atto drammatico, dice il sindaco di Modena, e tra l'altro anche la Meloni sta seguendo con attenzione, con massima attenzione, i fatti di oggi in quel di Modena. E noi proseguiamo con un brano forte, lui è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Altre notizie riguardo quello che è successo oggi pomeriggio a Modena. Tra l'altro l'uomo è stato anche interrogato e sotto effetto di alcol e droga, il 31enne marocchino l'hanno preso. Auto sulla folla a Modena, diverse persone ferite. È stato interrogato in questura il 31enne marocchino. L'uomo appunto sotto effetto di alcol e droga, lui che appunto ha fatto questo terribile incidente in quel di Modena. E noi proseguiamo con altre belle canzoni. Sta per arrivare un altro brano sanremese, Animali Notturni, bellissima quella di Malika Yen.

I romantici per Tommaso Paradiso, il suo ultimo successo, Sanremo 2026. E noi continuiamo con un altro brano che arriva da Sanremo 2026. Beh, lui è il vincitore dell'ultima edizione Sanremo 26. E tra l'altro mancano pochissime ore all'evento dell'Eurovision, quindi ascolteremo anche il suo brano in gara.

Per sempre sì di Sal Da Vinci, mancano pochissime ore all'evento, alla finale dell'Eurovision Song Contest Festival in quel di Vienna. Speriamo bene, speriamo che l'Italia arrivi prima in questo, in questa serata. Quindi tra l'altro i presentatori, presentatori di questa serata sono Gabriele Corsi e

Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini, alla conduzione dell'Eurovision Song Contest Festival su Rai 2. Il programma inizia intorno alle ore 21, quindi speriamo di vedere appunto Salda Vinci alzare il trofeo di questo di questa Eurovision a Vienna. E noi proseguiamo con la canzone di 13 Pietro dall'ultimo festival di Sanremo, Uomo che cade.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.
2: Soccorsi in azione, autofalcia, pedoni a Modena, alcuni feriti gravi. Fermato il trentenne al volante, si chiama Salim El Kondri. È marocchino, agito con rancore perché si sentiva bullizzato, escluso dalla pista del terrorismo. Una decina le persone investite, la vettura ha poi finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il sindaco, atto drammatico, a una donna dovranno amputare entrambe le gambe. E noi proseguiamo con la musica, quella italiana, quella di Eddie Brock.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
8: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
7: Dibidi dobidi DAB.
9: Radio Galileo. La tua radio.
10: Se nella notte guardo il cielo e le stelle, io volo giù. Se ti respiro dentro l'aria,
11: dentro il respiro.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, riflessa.

Il primo album, il primo progetto in lingua italiana per Mario Biondi, Cielo Stellato. L'ho ascoltato, il disco è molto bello, quindi se vi va fatelo anche voi. Cielo Stellato di Mario Biondi, beh, abbiamo conosciuto nel 2006 con This Is What You Are, e questo 2026 è ventennale di questo successo, anche dell'album Handful of Soul. Mario Biondi qui nella compilation, spazio per El Ma.

Dopo il successo Sanremese del singolo Nemi EDM con Blind Sonico è ritornata con Mille Sguardi, cantante italo-bulgara Elma. E noi proseguiamo qui nella compilation, bisogna ascoltare anche un disco nuovo, quello di Piotta. Così te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

E così te ne vai dall'album nuovo di Piotta, si riparano ricordi. E noi ascoltiamo la canzone Dance di Ivana Spagna, Mami Blue.

Mami Blu di Ivana Spagna con Nuzzol. Dopo il successo dello scorso anno, Tamo Tamo Tamo, sono ritornati insieme con questo loro nuovo progetto. E noi proseguiamo con un altro bellissimo pezzo dance, si chiama Told to You.

Un'altra notizia che riguarda questa volta Terni, notizia che riporta anche Telegalileo, Radio Telegalileo sui social. C'è questa intervista in cui oggi pomeriggio a Terni, tantissimi in piazza per dare vicinanza a Fatia, la donna presa a martellate dal marito e ridotta in fin di vita. Parla la sorella. La sorella in questo filmato, che appunto potete andare a vedere anche sui social di Radio e Tele Galileo, dice: la sorella è stata aggredita mentre andava a lavorare perché non ha funzionato il braccetto elettronico, dice lei. E tra l'altro in tantissimi in quest'oggi pomeriggio a Terni per dare appunto vicinanza a Faita, la sorella, la donna presa a martellate dal marito, quindi la settimana scorsa a Stroncone. Noi proseguiamo con altri dischi di successo, c'è Gordo e la sua Loco Loco.

Il sindaco di Modena dice in questa recente intervista: ringrazio i quattro cittadini eroi che hanno bloccato l'investitore. E tra l'altro anche Giorgia Meloni sui social, sul suo social, ha pubblicato appunto un post con scritto che appunto lei è vicina alle famiglie di queste diciamo vittime, e appunto in questo grazie anche a cittadini intervenuti con coraggio. Quindi anche la Meloni appunto è vicina appunto alle famiglie, a quello che è successo oggi, quindi confido che il responsabile risponda fino in fondo. E la Meloni poi vicinanza a persone ferite e loro a famiglie, quindi notizie appunto di questi minuti, di queste ore. Tajani, brutale aggressione, prego per i feriti. Noi continuiamo con la musica, ci sono i Naked dalla Svezia.

Looking for something dei Naked qui nella compilation dalla Svezia, e noi ora proseguiamo con il disco di Rae, Where is my husband?

Auto sulla folla a Modena, a Bologna, gravissima una persona, tra l'altro una donna ha perso le gambe e poi anche su 8 feriti, 4 sono in condizioni grave, notizia appunto di questi minuti. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale con un cantante ma anche attore, tra l'altro questa canzone fa parte della canzone che della serie TV di Netflix, ovvero Stranger Things, End of Beginning, per voi c'è Joe.

0: Altre notizie che riguarda Modena, anche la Russa dice azione di brutale e brutale azione. Quello che è successo oggi. Quindi tra poco, se ci sono altre notizie ve le dirò, e noi proseguiamo con la musica, quella di Mary Froese.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: di Marie Froese, la sua nuova canzone per l'artista brasiliana. E noi continuiamo con i successi di questo 2026 Sanremo, male necessario.
1: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Fedez e Masini insieme per Male Necessario, la loro canzone presentata a Sanremo 2026. E noi ascoltiamo anche un altro brano che arriva da Sanremo, altri brani in arrivo. E proseguiamo con La felicità e basta.

una bellissima ballad di Levante dal titolo Sei tu. Questa è Radio Galileo, io sono Nicolo Savino in questo viaggio musicale che continua con un altro brano che arriva dall'ultimo Festival di Sanremo. C'è Raff per voi.

Ora e per sempre, canzone bellissima questa di Raff dall'ultimo Festival di Sanremo 2026. E noi ora proseguiamo con un disco di Dolce Nera.

0: Serratura, la nuova di Lea Gavino, e noi ora proseguiamo con la nuova di Joe Evan.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Ma bene, si chiama proprio così la nuova di Joe Evan, abbiamo ritrovato qui nella compilation e noi ora ascoltiamo il rapper Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Kid Yugi con Amélie. In arrivo per voi una bella cartolina in musica.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Alternia con Berlino. Torno tra poco, rimanete qua.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Abbiamo ascoltato Sidewaves con la voce di Coco Jones, questo bellissimo duetto. E noi proseguiamo con una novità: FIFA World Cup Official Song 2026, la canzone ufficiale dei mondiali di calcio. Shakira con Burna Boy. Dai, dai.

Official Song 2026 FIFA World Cup, i mondiali che appunto inizieranno tra pochissimi giorni. E noi ora proseguiamo con un'altra bella canzone, per la prima volta insieme Martin Garrix, il DJ producer, insieme a Ed Sheeran, Repeat It, novità.

Novità dal titolo Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran, e noi proseguiamo con Hit The Wall. Dopo il successo del singolo di Gracie Abrams uscito l'anno scorso dal titolo That's So True, ritorna con questa nuova Hit The Wall a Gracie Abrams, novità.

Atlantide di Sara Toscano from the Netflix film Non abbiamo bisogno di parole, a serie TV, e noi ora proseguiamo con l'amor di Tony Pitoni insieme a Tommy Cash.

Rai News 24, auto sulla folla a Modena, l'uomo che ha investito pedoni è stato in cura psichiatrica. E come riporta Sky, secondo i PM potrebbe essere un atto terroristico, un atto di terrorismo. Vedremo nel corso delle prossime ore, anche domani, poi sicuramente ne parleremo di questa vicenda. E noi proseguiamo con un rapper italiano che in questo singolo ha voluto utilizzare un sample, un campionamento del disco di Vasco Rossi, Ridere di te 2026, Nerissima Serpe

0: mia. Lascia stare che ho qualche anno in più.
1: L'uomo che si è lanciato con l'automobile sulla folla a Modena è Salim El Khoundry, 31enne italiano laureato in economia e nato in provincia di Bergamo. Sarebbe incensurato e non avrebbe agito sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ha tentato di fuggire armato di coltello, con cui ha cercato di colpire i passanti che provavano a fermarlo. È stato quindi bloccato dalle forze dell'ordine e portato in questura. Si chiama Salim El Khoundry, a quanto risulta nato a Bergamo 31 anni fa, residente a Modena, laureato in economia. Incensurato, è lui il conducente che con l'auto è piombato in via Emilia contro in via Emilia centro, falciando una decina di persone a passeggio. 8 sono feriti, 4 quelli gravissimi. Dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine, il 31enne viene interrogato in quest'ora. A quanto risulta non sembra sotto effetto di droga o alcol. Ci sarebbero invece segnali di una forte instabilità mentale.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo disco per oggi in questa compilation. Allora, dobbiamo ascoltare un pezzo nuovo, quello dei DJ producer che arrivano da Napoli, si chiamano i Nu Genea, che hanno pubblicato questo loro nuovo album dal titolo, ve lo dico subito, People of the Moon. E noi chiudiamo in bellezza la puntata, la compilation. Io ritorno domani pomeriggio con tante belle canzoni da ascoltare insieme con i successi di artisti italiani. Chiudo con i Nu Genea, il loro ultimo singolo dal titolo On and On. Bye bye.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: La la la la la la la la.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora

Ready.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: No se puede in riva al mar, no se puede, no. Scherzo.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, e giuramento, no se puede in riva al mar.

faccia spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sei.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7.
0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato.
1: T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato.
0: Ah sì?
1: Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare...

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancavano.

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata è